senza solo l'album. Nella S25 passiamo al Phantom. Mi sa mio contro mio, non stas tu. E fa molto tempo che non parlo. Porto tutto per dentro, faranno meno status. E fai del cacao per dimostrare un